0: to ten dzień i ta godzina 15.
1: La pausa italiana.
2: Allora canto. Ba, ba, baciami piccina, ba, ba, bo, bo, bocca piccolina,

Agassi la bacome. Bi-o-ba-o-bi-o-bo. So-so-so sono deliziose queste sillabe d'amore. Ba-ba-ba-ba. Baciami piscina. Bo-bo-bo-bo-bo.

arrivati che faceva giorno, uomini e donne all'altipiano, col passo lento, silenzioso, accorto dei seminatori di grano. E hanno cercato quello che non c'era fra la discarica e la ferrovia. E hanno cercato quello che non c'era dietro i binocoli della polizia. E hanno piegato le mani e gli occhi al vento prima di andare via. Fino alla strada